Radio Telephone 3.8 FM Makadzi Sanna Marena Zeplafali Prince Benza Radio Telephone 3.8 FM Blafa Mutalji Koralu Kechi Kaone Kaone Gojagoma Hu Dipsen King Talk Zed Mutunzi Bargilimele Radio Tef Gome ke bana fa gore metsetso ke ka ba go yetsela fela go ekela gore la botshela se se ra gore ha bona ka tema ke ikgathile ke nakola gore ke shutele le manane go latela ke ba ntumetsebe le manane ka mkale gore tlo ba itla gona fa go sitishi sa go thele ja batho go tsa go nna itubelanga na stashie wa ga dipela ga di botsapa ke nna setlogolo sa ba kone ke re bona go ibile bo sego ba le wena go miki go sha ka e ka no ko sha go tsa go le di du pa bi kupa para kwa khanya tata.